Beh, sono andato a ripescarla a fondo, è questa Savage con Don't Cry Tonight. Vabbè, una bellissima compagnia come brano d'apertura, questa 1984. Allora, Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, e io vi ricordo ancora la mail a cui naturalmente ci potete scrivere per darci qualunque contributo desideriate, qualche consiglio, qualche preferenza di playlist, di brani, di cose, argomenti di cui parlare anche nei nostri appuntamenti. Tanto questo serpeggiare che sentite in sottofondo, questo arpeggiare, scusate, è niente meno che un grandissimo brano di Rod Stewart.

Ma quanto è bella! The First Cut is the Deepest. Una perla nascosta di Rod Stewart che abbiamo ripescato da un album, A Night on the Town, un vecchio album di Rod Stewart, bellissima, bellissima questa canzone, me ne ero quasi dimenticato e poi la lampadina si è accesa, no, questa sera mettiamo assolutamente questo brano. Salutiamo anche il nostro alter ego di Radio Fausto, Claudio Di Lorenzo, e si alterna il sottoscritto con selezioni musicali.

Era Rihanna che ci cantava la sua infedele, Unfaithful. Va bene, no, abbiamo citato la mail, ma forse non l'abbiamo poi menzionata. Radio Fausto Web, @gmail.com. E ora Lionel Richie.

You Are My Destiny, cantava Lionel Richie oggi al Joe on the Road, giunto alla nona puntata. Va bene ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo ancora iniziare a parlare del Marocco, una meta davvero incredibile, un paese che ho visitato svariate volte in su due quattro ruote. Quante cose da dire, quante cose da raccontare, dopo magari, approfondiamo. Beatles.

From the Sun, The Beatles, oggi per il nostro Magic Moment. Va bene ragazzi, ci lasciamo, ma ci ritroviamo tra pochi secondi con il secondo slot del nostro Joe on the Road. Va bene, dopo i Fab Four e la loro intramontabile Here Comes the Sun,

0: Io credo in te.
1: I believe in you.
0: Giusto? Michael Bublé, ragazzi, ci ha fatto visita oggi con una delle sue più belle canzoni. Andiamo avanti? Allora, vi dicevo del Marocco. Beh, ragazzi, un paese che offre degli scenari assolutamente spettacolari. Il mio primo viaggio risale a poco più di un ventennio fa, e l'ultimo, sì, vabbè, una manciata di anni fa. E devo dire che ho trovato un paese profondamente cambiato. Mango. La rondine.

Vabbè, insomma, il Marocco, del resto come per la Tunisia, devo dire che offre una rete stradale assolutamente perfetta, per cui non è necessario anche qui il classico 4x4, a meno che abbiate delle velleità particolari. Jim Croce.

Vabbè, allora Jim Croce con I Got a Name. Beh, devo dire che le mie puntate in Nord Africa, in specie in Marocco, sono sempre quasi state, diciamo, un po' funestate, diciamo così, tra virgolette, dai. Ed è un po' viaggi abbastanza avventurosi per un episodio piuttosto che per un altro. Vabbè. Quella volta che rimanevo a piedi con la moto del fratellone.

Beh sì, furono in effetti viaggi piuttosto tribolati, anche se dopo, vabbè, insomma, si risolse tutto quanto per il meglio e poi potemmo proseguire in tutte queste circostanze nel migliore dei modi, ammirando e attraversando un paese davvero eccezionale. Vabbè, eccezionali naturalmente le cosiddette città imperiali, ma io credo che il must di questo grande paese sia il sud, con le sue kasbah, i suoi deserti, i suoi grandi spazi, la catena dell'Alto Atlante, dove ha potuto scorgere davvero dei paesaggi senz'altro sontuosi. Dopo Jackson Browne, Running on Empty, ragazzi, un altro brano, Bruno Mars, un po' più recente, When I Was Your Man.

I was your man, era Bruno Mars. Bene, ancora Giorgio Pongilupi, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, quella web naturalmente, e siamo sempre insieme con Joe on the road, giunto alla nona puntata. Procediamo, raga! Abbiamo Blue!

You Make Me Wanna. Erano i Blu come brano del nostro primo brano del nostro terzo slot. Va bene, ragazzi. Allora, sempre Giorgio Congiluppi, Joe on the Road, e naturalmente questa è la nona puntata che ci vede assieme. Un brano degli anni 80 degli Alphaville. Ve la ricordate questa? Per sempre giovane, Forever Young.

Qui proprio non posso esimermi però, su questo brano degli Alphaville, Forever Young, salutare un amico che non c'è più, che però è stato, oltre che appunto un amico, anche un vicino di casa, è stato collega nella mitica Radio Fausto, quella on the air, parlo naturalmente, quindi a livello quasi pionieristico della radiofonia in Italia. Ciao Fabrizio, ovunque tu sia, abbiamo sempre la tua bella persona nei nostri ricordi. Avanti con James Blunt.

James Blunt con Stay the Night. James Blunt, che si è esibito anche qui nella nostra città di Carpi qualche anno fa, proprio nella nostra bellissima piazza, in un concerto davvero molto molto bello. Avanti ancora con Bryan Adams.

meravigliosa, Bryan Adams, direttamente dal cuore, Straight from the Heart, l'abbiamo riascoltata oggi in Joe on the Road. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo brano e poi i saluti finali. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra.

0: Un altro brano dal sapore decisamente nostalgico, questo di Jeff Lynne, che ci ha tenuto compagnia in questo brano, appunto, When I Was a Boy, quando ero un ragazzo, ascoltavo musica, suonavo la chitarra, diceva, e la musica mi teneva compagnia. Beh, un po' come noi quando bazzicavamo appunto nelle radio private di allora. Ragazzi, è tutto per oggi, ma ragazzi, però parleremo ancora del Marocco, perché è un paese naturalmente sconfinato e dalle possibilità davvero incredibili. Oddio, c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, niente, allora salutiamo tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, raga.
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

La grande musica è solo su Radio Fausto.

E beh, siamo di nuovo qui, raga. Cos'è, siamo alla quinta puntata, ormai non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi parleremo, daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, e assieme a Sir Elton John ci cantano Sorry Seems to Be Hard This World.

bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, i posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

avrei voluto anche farci visita a Nick Kershaw con questo grande successo del passato, con il suo indovinello The Rhythm. Bella, bella, bella. Qualcosa di decisamente più contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler. Dal suo ultimo album, One Deep River, abbiamo Two Pair of Hands. Grande musica su Radio Fausto.

Beh, come sempre, musica di grande, così, autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album, One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora, no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, abbiamo già fatto, ma questa volta su una, in una zona particolare della Spagna. L'altra volta, la volta scorsa, ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia. Adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castilla, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente vengono forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh, però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona e da qui è assolutamente impareggiabile. Ok, proseguiamo, dai.

0: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo. Ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
1: Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, e con una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, questa è la quinta.

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sia. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum. Un brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison, da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle e ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983. Beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto. Quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, in cui non credevano in tanti, e poi

Toto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissie Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno credo più famoso, I'll Stand By You. Ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongiluppi sono io e questa è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso. Ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con un bel tuffo nel passato, L'Angelo Azzurro, L'Angelo Azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura. Ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: On the Road, quando la musica viaggia con te.
1: Siamo mai partiti in questo modo, con questa base. Sfido chiunque a riconoscerla. 1984? Può essere.
2: Sì.
1: Ragazzi, intanto ci ripresentiamo. Giorgio Pongiluppi, siamo di nuovo in Joe on the Road. E vabbè, parleremo anche oggi un po' di robe, di itinerari, di percorsi particolarmente affascinanti. Parleremo di un'altra nazione in Nord Africa, che ragazzi è la meta di tanti, così, di tanti overlander, chiamiamoli. Parliamo del Marocco, ragazzi, una meta assolutamente incredibile. Intanto però ci ascoltiamo.

Una storia per pescarla a fondo è questa, Savage con Don't Cry Tonight. Vabbè, una bellissima compagnia come brano d'apertura, questa 1984. Allora, Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, e io vi ricordo ancora la mail a cui naturalmente ci potete scrivere per darci qualunque contributo desideriate, qualche consiglio, qualche preferenza di playlist, di brani, di cose, argomenti di cui parlare anche nei nostri appuntamenti. Tanto questo serpeggiare che sentite in sottofondo, questo arpeggiare, scusate, è niente meno che un grandissimo brano di Rod Stewart.

Ma quanto è bella! The first cut is the deepest. Una perla nascosta di Rod Stewart che abbiamo ripescato da un album, A Night on the Town, un vecchio album di Rod Stewart. Bellissima, bellissima questa canzone, me ne ero quasi dimenticato. E poi la lampadina si è accesa, no, questa sera mettiamo assolutamente questo brano. Salutiamo anche il nostro alter ego di Radio Fausto, Claudio Di Lorenzo, che si alterna al sottoscritto con selezioni musicali.

Era Rihanna che ci cantava la sua infedele, Unfaithful. Va bene, no, abbiamo citato la mail, ma forse non l'abbiamo poi menzionata. Radio Fausto Web, @gmail.com. E ora Lionel Richie.

You Are My Destiny, cantava Lionel Richie oggi al Joe on the Road, giunto alla nona puntata. Va bene ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo ancora iniziare a parlare del Marocco, una meta davvero incredibile, un paese che ho visitato svariate volte in su due quattro ruote. Quante cose da dire, quante cose da raccontare, dopo magari, approfondiamo. Beatles.

Here Come the Sun, The Beatles, oggi per il nostro Magic Moment. Va bene ragazzi, ci lasciamo, ma ci ritroviamo tra pochi secondi con il secondo slot del nostro Joe on the Road. Va bene, dopo i Fab Four e la loro intramontabile Here Come the Sun,

0: Io credo in te.
1: I believe in you.
0: Giusto? Michael Bublé, ragazzi, ci ha fatto visita oggi con una delle sue più belle canzoni. Andiamo avanti? Allora, vi dicevo del Marocco. Beh, ragazzi, un paese che offre degli scenari assolutamente spettacolari. Il mio primo viaggio risale a poco più di un ventennio fa, e l'ultimo, sì, vabbè, una manciata di anni fa. E devo dire che ho trovato un paese profondamente cambiato. Mango. La rondine.

Vabbè, insomma, il Marocco, del resto come per la Tunisia, devo dire che offre una rete stradale assolutamente perfetta, per cui non è necessario anche qui il classico 4x4, a meno che abbiate delle velleità particolari. Jim Croce.

Vabbè, allora Jim Croce con I Got a Name. Beh, devo dire che le mie puntate in Nord Africa, in specie in Marocco, sono sempre quasi state, diciamo, un po' funestate, diciamo così, tra virgolette, dai. È da un po' viaggi abbastanza avventurosi per un episodio piuttosto che per un altro. Vabbè. Quella volta che rimanevo a piedi con la moto del fratellone, quell'altra che dovettimo girovagare come pazzi per la dogana alla ricerca dell'assicurazione.

Beh sì, furono in effetti viaggi piuttosto tribolati, anche se dopo, vabbè, insomma, si risolse tutto quanto per il meglio e poi potemmo proseguire in tutte queste circostanze nel migliore dei modi, ammirando e attraversando un paese davvero eccezionale. Vabbè, eccezionali naturalmente le cosiddette città imperiali, ma io credo che il must di questo grande paese sia il sud, con le sue kasbah, i suoi deserti, i suoi grandi spazi, la catena dell'Alto Atlante, dove ha potuto scorgere davvero dei paesaggi senz'altro sontuosi. Dopo Jackson Browne, Running on Empty, ragazzi, un altro brano, Bruno Mars, un po' più recente, When I Was Your Man.

I was your man, era Bruno Mars. Bene, ancora Giorgio Pongilupi, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, quella web naturalmente, e siamo sempre insieme con Joe on the road, giunto alla nona puntata. Procediamo, raga! Abbiamo Blue!

You Make Me Wanna. Erano i Blu come brano del nostro primo brano del nostro terzo slot. Va bene, ragazzi. Allora, sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e naturalmente questa è la nona puntata che ci vede assieme. Un brano degli anni 80 degli Alphaville. Ve la ricordate questa? Per sempre giovane, Forever Young.

Qui proprio non posso esimermi però, su questo brano degli Alphaville, Forever Young, salutare un amico che non c'è più, che però è stato, oltre che appunto un amico, anche un vicino di casa, è stato collega nella mitica Radio Fausto, quella on the air, parlo naturalmente, quindi a livello quasi pionieristico della radiofonia in Italia. Ciao Fabrizio, ovunque tu sia, abbiamo sempre la tua bella persona nei nostri ricordi. Avanti con James Blunt.

James Blunt con Stay the Night. James Blunt, che si è esibito anche qui nella nostra città di Carpi qualche anno fa, proprio nella nostra bellissima piazza, in un concerto davvero molto molto bello. Avanti ancora con Bryan Adams.

meravigliosa, Bryan Adams, direttamente dal cuore, Straight from the Heart, l'abbiamo riascoltata oggi in Joe on the Road. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo brano e poi i saluti finali. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra.

Un altro brano dal sapore decisamente nostalgico, questo di Jeff Lynne, che ci ha tenuto compagnia in questo brano, appunto, When I Was a Boy, quando ero un ragazzo, ascoltavo musica, suonavo la chitarra, diceva, e la musica mi teneva compagnia. Beh, un po' come noi quando bazzicavamo appunto nelle radio private di allora. Ragazzi, è tutto per oggi, ma ragazzi, però parleremo ancora del Marocco, perché è un paese naturalmente sconfinato e dalle possibilità davvero incredibili. Oddio, c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, niente, allora salutiamo tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, raga!

0: Siamo di nuovo assieme. Ciao a tutti, raga. Giorgio Pongiluppi. Siamo di nuovo tornati online in questo nostro nuovo progetto di questa mitica radio. Beh, insomma, una radio che nacque così nei primi anni 80, parlo di quella original, quella che trasmetteva per l'etere, non ricordo più le frequenze, 105, 800, poi ce n'era un'altra, ma non mi ricordo più, è passato tanto tempo. Beh, comunque siamo tornati questa volta con questi nuovi strumenti, attraverso questo nuovo canale, cioè attraverso il web. E questo è il nostro programma Joe on the Road. Ascoltiamo buona musica, ancora per 60 minuti, e poi naturalmente qua e là chiacchieriamo di luoghi, di viaggi e di percorsi che magari conoscete già, ma magari no. Ragazzi, allora partiamo subito con la musica. Siamo ormai alla nostra 12ª puntata e oggi un bellissimo brano italiano proprio in apertura del Joe on the Road.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò e tu

Un grande successo del passato, Pierangelo Bertoli dall'album Certi Momenti, con una giovanissima Fiorella Mannoia che abbiamo riascoltato in apertura del John the Road con Pescatore. E beh, un cantautore che ho sempre venerato qui, che abitava a poche decine di chilometri da casa mia, tra l'altro, un grande, un grandissimo cantautore. Electric Light Orchestra. Vabbè, ci immergiamo a pesce in quegli anni. Qui abbiamo Evil Woman.

Beh, io praticamente sono cresciuto a Pane ed Electric Light Orchestra, no? Sono tantissimi successi che hanno accompagnato la mia giovinezza, e non solo. Grande Electric Light Orchestra, Jeff Lynne e Company con Evil Woman. Torniamo in Italia con un altro conterraneo, diciamo, proviene dalla nostra bella Emilia. Abbiamo Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché.

Vieni a vedere perché cantava Cesare Cremonini oggi al nostro Joe on the Road, sempre Giorgio Pongilupi, ragazzi, online con voi ancora per così un tre quarti d'ora circa.

davvero molto easy, molto piacevole questo brano di Jennifer Page. Ci ha cantato la sua bloccata Stranded oggi a Radio Fausto. Ragazzi, c'è anche modo di contattarci, ve l'ho detto, attraverso le mail con il nostro indirizzo radiofaustoweb@gmail.com. potete darci qualche suggerimento, così qualche indicazione, qualche richiesta musicale, perché no? Ragazzi, passiamo ad un altro grande interprete. Abbiamo Johnny Cash oggi a Radio Fausto.

A distanza di tanti anni, beh ragazzi, è ancora un capolavoro questo brano di Johnny Cash, She Used Me A Lot. Ce lo siamo ascoltati in chiusura del nostro primo slot del Joe on the Road, giunto ormai alla 12ª puntata.

Un bel pezzo questo di Buckshot La Funk. Ci siamo riascoltati un brano di qualche anno fa, Another Day, davvero un bel pezzo. E ragazzi, vi ricordo, siete sempre in ascolto di Radio Fausto e naturalmente in compagnia di Giorgio Pongiluppi. Ok? Allora, beh, noi così saltiamo tra le epoche, andiamo ancora più indietro nel tempo con il classico dei classici. Abbiamo gli Eagles in sottofondo che stanno per entrare con la loro mitica Hotel California. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

0: Beh, ditemi voi se non è questo un brano da viaggio on the road, uno di quei brani che appunto si ascoltano quando si viaggia per gli spazi infiniti. E vabbè, Hotel California, erano gli Eagles, è tra l'altro un luogo che esiste davvero, questo Hotel California, situato proprio nella Baja Messicana, la Baja California, che poi è territorio messicano. Va bene, proseguiamo ancora John the Road, torniamo ad ascoltare musica italiana. Abbiamo Gianluca Grignani, Falco a metà.
1: Sono seduto su un grattacielo

0: Beh, oggi ci diamo dentro con la musica italiana e non abbiamo ancora finito, ragazzi. Allora Gianluca Grignani ci ha cantato, io credo il brano suo più famoso in assoluto, quello che riscosse un grandissimo successo, Falco a metà, sempre Radio Fausto, sempre Joe on the Road, Giorgio Pongiluppi. Andiamo avanti, altro brano italiano che fece storia, è inutile. Abbiamo Alberto Fortis, quel mitico album che portava proprio il suo nome, Alberto Fortis. E questo era uno dei pezzi hit dell'album.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Beh, sicuramente un album capolavoro, questo di Alberto Fortis, quello che portava proprio il suo nome, e qui ci siamo ascoltati una delle canzoni di punta di quell'album, appunto Milano, Milano e Vincenzo. Beh, insomma, era abbastanza il dente avvelenato, diciamo, c'era tra Alberto Fortis e il suo primo produttore. Poi so che le cose nel tempo si aggiustarono, vabbè, insomma. Va bene, ragazzi, allora siamo ormai al termine del nostro secondo slot e qualche secondo e torneremo a breve.

Abbiamo ascoltato anche Charlie Puth con A una chiamata di distanza, One Call Away. Proseguiamo? Beh, adesso ragazzi c'è un brano incredibile, Billy Ocean, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Lo riascoltiamo oggi con Suddenly.

Billy Oceano, beh, insomma, un oceano di romanticismo oggi. Così è entrato all'improvviso nel nostro programma, nel nostro John the Road, con questa bellissima Suddenly. Ragazzi, stavo studiando un po' la mappa per il viaggio della prossima estate.

Accidenti, così minutina, ma la voce così potente, così prorompente. Ariana Grande, One Last Time. Ve l'ho detto, viaggiamo tra le epoche. Un grande classico dal passato, Ivo Neelman, If I Can Have You.

Beh, questa siamo andati a ripescarla addirittura dalla colonna sonora, mitica colonna sonora della febbre del sabato sera. Era Yvonne Hillman con If I Can I Have You. No, vi stavo dicendo che stavo un po' così fantasticando, beh, perché no, anche progettando, no, diciamo le cose come stanno, per il viaggio della prossima estate. Vabbè, nel paese della mezzaluna, un progetto abbastanza ambizioso. Vedremo, vedremo.

ragazzi, ma sapete che c'è? Siamo in chiusura, no? Ci stiamo dilungando parlando di questo e di quello. No, però della Turchia, perché di quello che, di cui vi stavo parlando prima, beh, ci torneremo su, perché poi l'ho già raggiunta, visitata e percorsa in lungo e in largo.

0: Bella, bella, bella, I can hear your heartbeat, Chris Rea. Vabbè, no, stavo dicendo della Turchia, che sì, vabbè, ho già percorso i lunghi e largo svariate volte, su due, anche quattro ruote, però, mi è rimasto un tarlo dell'estremo oriente anatolico, nella parte nord-est e anche nella parte sud-est, che insomma è rimasto questo vuoto da colmare. Allora vediamo se la prossima estate riusciremo a realizzare questo nostro progetto, perché parliamo di un paese davvero meraviglioso, a cui io sono così particolarmente affezionato, anzi no, assolutamente amo visceralmente. Ragazzi, però è tutto per oggi, io vi saluto, vi ringrazio, John De Rotto tornerà presto, Giorgio Pongiruppi naturalmente, e beh sì, alla prossima, ciao ciao ciao ciao!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Ben ritrovati a tutti, eccoci di nuovo assieme per una nuova puntata di Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi, di nuovo assieme a voi per i prossimi 60 minuti. Sono successe tante cose alle nostre così ultime puntate del nostro programma. Abbiamo parlato di tanti luoghi, oltre che naturalmente esserci ascoltati della buona musica. Beh, insomma, recentemente cos'è che avevamo così accennato al Marocco, un paese davvero straordinario. Beh, più che altro per le traversie dei miei viaggi in quella terra. E oggi invece ne riparleremo approfondendo, naturalmente parlando delle cose essenziali, cioè dei luoghi di questo incredibile paese. Va bene, partiamo intanto con la musica. Tornano a farci visita i Boyzone con un loro brano, un grande successo di qualche anno fa. Li riascoltiamo in Picture of You.

Beh, allora, contando bene, siamo già alla undicesima, se non vado errato. Sì, questa è l'undicesima puntata del Joe on the Road e insomma, ci siamo fatti un po' di compagnia ultimamente su questa piattaforma Radio Fausto Web, la web radio. Allora ragazzi, stavamo dicendo del Marocco, di questi luoghi incredibili. Beh, partiamo con il menzionare una strada che parte da Marrakech e raggiunge semplicemente Ouarzazate, attraversando un passo di montagna piuttosto importante, 2500 metri, il Tizintishka. Beh, ne parleremo perché è una strada davvero bellissima, però nel frattempo nel sottofondo abbiamo già Belinda Carlisle che incalza con la sua Summer Rain, cioè la sua pioggia estiva. Ce l'ascoltiamo e poi torneremo di nuovo a parlare di questo luogo.

Belinda Carlisle con la sua Summer Rain, ce la siamo ascoltata oggi quasi in apertura del nostro Joe on the Road. Beh, vi stavo dicendo di questa strada, di questo percorso davvero mitico, meraviglioso, che porta appunto da Marrakesh fino a una città altrettanto bella, Ouarzazate, siamo sì nel sud ormai del paese. Bene, io questa strada la percorsi due decadi fa addirittura in moto, pensate, addirittura in inverno durante le vacanze di un Natale, ce ne andammo in Marocco, io, la compagna, il fratellone e sua compagna. Beh, al di là dei problemi di affidabilità che riscontrammo sul posto sulla moto del fratellone, devo dire che rimasi quasi scioccato nel vedere queste montagne, questa terra rossa, le cime, le vette innevate e in fondo invallata, questo verde rigoglioso, queste palme, davvero degli scorci incredibili.

Bella, bella, bella, Phoenix, If I Ever Feel Better, ce la siamo ascoltati oggi nel programma di Giorgio Pungilupi, il Joe on the Road, Radio Fausto sempre, questa è la sintonia giusta, raga, ecco. Dunque, allora, sulla discesa di questo incredibile percorso, beh, troverete anche delle, così, delle deviazioni, volendo, molto, molto affascinanti, altrettanto, così, degli scorci davvero imperdibili con i villaggi, come i villaggi di Telue, eccetera, ma soprattutto la mitica Ait Benaddou, quasi, beh, insomma, a poche decine di chilometri dall'arrivo di tappa a Ouarzazate, il villaggio dove è stato girato anche il Tenere Deserto, eccetera, eccetera. Musica d'autore a questo punto sul Joe on the Road, la colonna sonora di un grande film, Into the Wild. Abbiamo Eddie Vedder.

Grandissimo brano questo di Eddie Vedder e grandissima colonna sonora in generale di questo bellissimo film, un film culto direi quasi, anzi sicuramente quello prodotto da Sean Penn, e dove appunto narrava la storia vera peraltro di questo ragazzo che mollò tutto, gli studi e tutto quanto per percorrere così un viaggio in solitaria fino in Alaska. Insomma, una storia non particolarmente felice se vogliamo, ma davvero così interessante e così piena di umanità, diciamo così. Va bene ragazzi, allora questo è il nostro primo slot, sta per terminare, ma torneremo davvero a brevissimo, pazientate ancora un po' e saremo da voi. La volta di un grande classico sul John the Road, Kansas, Dust in the Wind.

Ebbene, un grande classico, qui il nostro John the Road, erano i Kansas con la loro Polvere nel vento, appunto Dust in the Wind. Beh, insomma, va bene, tornando allora a quel percorso bellissimo da Marrakesh fino a Ouarzazate attraverso il Tizentichka, un passo di montagna di 2200 metri, no, mi ero sbagliato prima, ho detto 2005 forse. Beh, comunque in quell'occasione comunque andò bene perché il meteo e il clima furono particolarmente favorevoli, e non è sempre così in inverno.

Ma com'è? Ma com'è questo brano di Michael Jackson che abbiamo ripescato oggi con questo assolo di chitarra del grande Slash dei Guns N' Roses, che qui lo accompagnava. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Giving to me, Michael Jackson. E andiamo avanti, sempre con il nostro Joe on the road. No, vi stavo dicendo appunto che in quell'occasione fummo fortunati, perché non è difficile, non è inverosimile trovare questi passi, non solo questo, ma anche quello a fianco, quello che porta poi invece verso l'oceano Atlantico, un altro passo, un'altra strada incredibile, il Teasing Test. Dicevo appunto, non è difficile, non è così impossibile trovarli chiusi per neve.

Maître Jim, o se volete solo Jim, con la sua Moncur à Vregason. Un grande successo, soprattutto in Francia, ma anche qui da noi, qualche anno fa, di questo cantautore congolese di origine. Altro grande classico, abbiamo The Connells, 74-75. Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, siete sempre qui con Radio Fausto.

Eric Clapton, le sue lacrime in paradiso, le lacrime per, sappiamo, questa canzone scritta per il figlio, prematuramente scomparso. Torniamo a brevissimo, raga.

Beh, un brano molto bello, questo di Bruno Risas che abbiamo pescato dall'ultimo Sanremo con l'albero delle noci. A Thousand Miles, ci canta Vanessa Carlton, e quindi ascoltiamoci le sue migliaia di miglia.

Vanessa Carlton ci ha cantato A Thousand Miles. Beh, effettivamente ci vogliono migliaia di miglia, intanto per raggiungerlo il Marocco, perché sì, insomma, non è proprio a portata di mano, se lo intendiamo naturalmente raggiungere con i nostri mezzi. E poi naturalmente per girovagarlo in lungo e in largo, perché i luoghi sono davvero numerosi da visitare. Ragazzi, proseguiamo con musica italiana, un'altra bella parentesi, Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.

Beh, una delle canzoni sinceramente più riuscite è quella, questa che abbiamo appena ascoltato di Eros Ramazzotti. Un'emozione per sempre. Benissimo ragazzi, proseguiamo e dunque ci spostiamo adesso dall'Italia. Andiamo in Croazia, ma non per parlare di luoghi, località, percorsi, ma ascoltandoci il brano di questa cantante, Severina. Vabbè, non l'avrete sicuramente mai sentita o quasi, questo è stato un grande successo con la sua K.O. Buon ascolto, Radio Fausto.

Vabbè, però non abbiamo ancora citato alcuni luoghi culto del Marocco che se avete intenzione, avete la possibilità appunto di raggiungere, non dovete assolutamente perdere, come Zagora, come Erfoud, Merzouga, dove e così si apriranno dinanzi a voi così uno spettacolo di dune davvero molto suggestivo, soprattutto verso il tramonto. Vabbè. Poi naturalmente altri percorsi bellissimi come le gole del Dadès, eccetera, eccetera. Abbiamo Gazebo.

0: Imperversava l'estate del 1983, momento flashback, quello di oggi con il Joe on the Road. Però ragazzi è tutto per oggi, ci siamo riascoltati questa bella I Like Chopin di Gazebo, ma ci dobbiamo salutare perché c'è qualcuno già che bussa alla porta. Ci ritroveremo comunque presto ad ascoltare altra buona musica e parlare, snocciolare così di luoghi, percorsi, itinerari eccetera. Per il momento è tutto, vi saluto, Giorgio Pongiluppi, e beh, naturalmente vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione. Ciao ciao ciao ciao!
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: Senti che bel rumore.
1: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

E voilà! Sto di nuovo qua! Giorgio Pongilupi, Joe on the road. Beh, abbiamo fatto anche un po' di promo recentemente, un po' sui social, diffondendo un po' il verbo, cioè dell'esistenza della Renew Radio Fausto e naturalmente anche di questo programma, il Joe on the road. Io sono Giorgio Pongilupi, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente per così gli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni. Ebbene ragazzi, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata. Io direi di non perderci tanto in ciance e di partire subito con la musica. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere un po' il manifesto del nostro programma. L'avrete già certamente riconosciuta. Lucio Battisti, Si viaggiare.

Vabbè, l'abbiamo risentita davvero con grande piacere questo brano intramontabile di Lucio Battisti e la sua Sì Viaggiare, che, accidenti, come ho fatto a non metterla, pianificarla, suonarla prima nei nostri appuntamenti delle Jondero. Bene, oggi comunque era proprio il brano di apertura. Ebbene, a proposito di viaggi, beh ragazzi, non abbiamo mai citato di luoghi, di una piccola isola proprio a due passi dall'Italia, davvero un luogo, anzi uno, parecchi luoghi straordinari che essa può offrire. Parliamo dell'Île de Beauté, cioè è della Corsica, davvero un'isola meravigliosa, soprattutto per gli amici motociclisti. Una grande hit, sempre dal passato, ricorderete? Bruce Hornsby on the Range. E questa è la sua The Way It Is.

0: Beh, va bene. In Corsica non si può, di solito perlomeno, sbarcare a Bastia e poi da lì magari partire subito in direzione del classico dito, e qui per godere di scorci davvero spettacolari su questi villaggi sul mare, e poi magari passare alla parte che si affaccia ad occidente e godere di altri particolari panorami. Abbiamo AVC, Friend of Mine.
1: Hey.

fatto tappa al John the Road anche ABC con Friend of Mine. Oggi è la nostra 13ª puntata. Allora vogliamo ricordare anche la mail radiofaustoweb@gmail.com per contattarci, dirci un po' la vostra, qualche richiesta, quello che volete. Malika Ayan. E poi parleremo ancora di altri luoghi della Corsica, eh?

Bello questo brano di Malik Ayan, senza fare sul serio. No, invece qui si fa sul serio, perché poi in Corsica, lì quando siete sul dito, nel versante occidentale, fate una sosta a Nonza ad avvistare la splendida spiaggia nera di Nonza e poi una capatina alla bella San Floran. Bonnie Hamm.

Grandissimo brano di Bob Marley, mi riprese però con grande fortuna anche in questa versione pop dei Bonnie M, un brano che comunque anche esso si perde nella notte dei tempi. Torniamo tra pochissimo.

Non voltarti indietro, non guardare indietro, guarda avanti. Una canzone che in fondo è un grande e incrollabile ottimismo verso il futuro. Beh, questo brano è stato spesso, tra l'altro, e volentieri preso proprio, diciamo così, in prestito da alcune campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti. Va bene, allora Don't Stop Fleetwood Mac, oggi al Joe on the Road numero 13.

Bellissima, bellissima. Freddie Mercury, abbiamo riascoltato oggi con questo brano, un po' meno conosciuto forse rispetto ad altri, ma non meno bello. There must be more to life than this. Ci deve essere di più nella vita di questo, ci cantava il grande Freddie Mercury. Torniamo in Italia, Georgia.

Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ah beh sì, ho compiuto il periplo del Dito in Corsica, una sosta magari, un aperitivo alla bella San Floran, e poi ci si inoltra per l'entroterra.

I love it, le sonorità, il vibe di questo brano. Lionel Richie, Just For You, fatto capolino oggi al John the Road, 13ª puntata, raga. Sono sempre Giorgio Pongiluppi che vi tiene compagnia, spero gradita. Beh, allora vi dicevo di questo percorso in entroterra, in direzione Île Rousse, e beh, però nel bel mezzo del quale, volendo, un percorso un po' più per arditi è questo, ci si può inoltrare per un tratto in off-road per il deserto dell'Agriat. Vabbè, insomma, un tratto di così macchia mediterranea, al termine del quale raggiungerete delle spiagge davvero splendide, selvagge, davvero meravigliose. Questo è il deserto delle Agriate. Qui invece Gianni Togni, ve lo ricordate? Qui ci canta Maggie.

Un bel brano di Gianni Togni, ci siamo riascoltati oggi. Maggie, al 13° appuntamento del John the Road. Allora ragazzi, se siete tornati tutti d'un pezzo, voi e il vostro mezzo dal deserto della Griate, poi dopo potete proseguire, ma ne parliamo tra qualche minuto.

Beh, oggi stiamo facendo davvero man bassa di brani, di grandi brani, grandi successi del passato. Questi erano i No Doubt che ci siamo riascoltati con Don't Speak. Però non solo, dai, abbiamo anche brani un pochettino più contemporanei, come quello che sta per partire della bellissima Miley Cyrus. Lei e anche questa sua canzone, Flower. We were good.

Allora, dicevo, se siete tornati tutti in un pezzo dal deserto dell'Agriata, avete passato il Rus, eccetera, raggiungete Calvi, la bella Calvi, altra sosta e poi ancora avanti, ancora verso occidente per una strada decisamente spettacolare, quella che vi porterà all'abitato di Porto, davvero bellissima.

se è così è così. If This Is It, cantavano Huey Lewis and the News da quel memorabile album qual era Sports. Allora dicevo di questa strada davvero spettacolare, quella costiera, mi raccomando, quella costiera molto bella, anche quella dell'interno, ma quella costiera che da Calvi poi potete raggiungere Porto è davvero qualcosa di spettacolare, dove procedere oltre i 40 km orari è davvero pazzesco, tanto che insomma è stretta, scavata nella roccia, insomma bisogna procedere appunto con circospezione, ok?

I won't let the sun go down on me, non lascerò che il sole tramonti su di me, cantava Nick Kershaw qualche decade fa. E vabbè, lo cantava però quando era giovane, mo te voglio vedere ora, caro Nick. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, eh? Sì, perché dopo poi sforiamo, poi c'è qualcuno che si lamenta, non facciamo nomi. Raga, vi saluto con Tina Turner, Giorgio Pongilupi vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.

notte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta l'amore.

dal suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

A volte ritornano, sì, effettivamente siamo stati assenti almeno con nuove puntate, perché poi ciclicamente le nostre trasmissioni, insomma, si ripetono, i nostri programmi che poi, vabbè, insomma, mandiamo in onda, ma che poi replicano quasi all'infinito. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora ragazzi, siamo tornati, effettivamente sentivo un po' la nostalgia così di questo microfono, ma soprattutto del così rimanere assieme a voi ascoltando della buona musica. Nuova puntata del Joe on the Road. Joe naturalmente sta per Giorgio Pongiluppi, e queste sono le gloriose frequenze di Radio Fausto, quella che fu un tempo che invadeva le onde dell'etere, ma che ora così trasmette a colpi di beat sul internet World Wide Web. Va bene ragazzi, partiamo con un primissimo brano di un grandissimo musicista. Si tratta di Jeff Lynne, il frontman dell'Electric Light Orchestra, gloriosa band degli anni fine 70, 80, eccetera, qui con un nuovo pezzo.

È sporca fino alle ossa, mamma mia, Dirt to the Bone, un brano dall'ultimo album di Jeff Lynne. Vabbè, insomma, si presenta da solo Jeff Lynne qui, senza Electric Light Orchestra. Tra l'altro credo che qualcuno sia anche un po', insomma, sia scomparso, non un po', è scomparso in questi ultimi anni qualche altra componente della band. Vabbè, insomma, capita, ragazzi, però il sound è sempre quello, eh?

Have you ever seen the rain? Beh, ditemi voi se questo non è una tipica road song, di quelle classiche canzoni che si ascoltano mentre si viaggia. Io mi vedo già al manubrio, inforcare il manubrio della mia moto. Vabbè, pensate voi. Qualcosa di un pochino più contemporaneo?

One Direction, What Makes You Beautiful. Ma dai, rituffiamoci nel passato, questi grandissimi brani. Qui in sottofondo già c'è Johnny Cash.

Che capolavoro, raga. She used to love me a lot. Johnny Cash ci ha fatto visita oggi al Joe on the Road. Sempre io, Giorgio Pongiluppi. Siamo nel nostro primo slot di questo nostro 17esimo episodio di questo programma, che spero gradiate. Ragazzi, un po' di buona musica italiana. Che musica! Un brano d'autore, raga. Rino Gaetano. Beh, direi una perla nascosta del suo grande repertorio. Cogli la mia rosa d'amore.

Ragazzi, che brano, io amo visceralmente questo brano, questo testo, questa canzone di Rino Gaetano, il grandissimo Rino Gaetano, una delle sue perle nascoste. Dicevo, sicuramente non è uno tra i brani suoi più famosi, ma io credo tra i più belli in assoluto. Abbiamo Rod Stewart in sottofondo con l'ultimo brano, ma per il nostro primo slot.

Vabbè, un brano capolavoro, questo di Rod Stewart, Downtown Train, che poi in realtà non è sua, la canzone era stata incisa qualche anno prima da Tom Waits, ma credo che, vabbè, raramente però, raga, le cover, diciamo, superano, almeno a mio insindacabile giudizio, diciamo, la qualità dei pezzi originali, e questo secondo me è il caso appunto di Rod Stewart con questa versione memorabile di Downtown Train. Raga, ci fermiamo qualche secondo per il nostro, appunto, pausa del primo slot. Torneremo tra brevissimo.

0: E con questo bel brano di Ram, Aftermath, siamo entrati di fatto nel secondo slot, quindi la seconda parte del nostro Joe on the Road, sempre sottoscritto, Giorgio Pongiluppi, assieme a voi per i prossimi una quarantina di minuti. Un brano, ragazzi, capolavoro di Alberto Fortis. Ce lo riascoltiamo da quell'epico album che porta il suo nome.
1: Sono tutto tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Vabbè ragazzi, un album capolavoro. Correva l'anno 1979. Accidenti. Quanto tempo è passato. Bene, questo album che portava appunto, dicevo, il suo nome, vabbè, insomma, si avvaleva di musicisti in studio di tutto rispetto, come la PFM, niente meno, niente meno. Il grande Alberto Fortis in questo album capolavoro, che vabbè, racchiudeva non solo questa ma tante altre canzoni. Proseguiamo, dopo vi voglio parlare di una città davvero molto molto bella che ho visitato qualche mese fa. Intanto Robbie Williams, qui in Go Gentle.

0: feel.
1: Robbie Williams, Go Gentle, è un brano che ha dedicato alla figlia, proprio per metterla un po' in guardia del futuro che l'aspetta, insomma, tutti gli aspetti della vita, eccetera, eccetera. Vabbè ragazzi, volevo parlarvi di Cracovia, davvero una città incredibile che ho avuto modo di visitare e di raggiungere anche proprio via terra, perché poi sì, tranquillamente la si può raggiungere tranquillamente, anche se vogliamo comodamente in aereo, e facendo peraltro molto molto più in fretta. Vabbè, io invece ho voluto fare un certo viaggetto qualche mese fa e raggiungere appunto con i miei mezzi. Devo dire che sono rimasto davvero stupito dalla bellezza di questa città, di questo luogo, tra l'altro fatto oggetto di riprese di un famosissimo film di anni fa del grande Steven Spielberg. Io naturalmente, appassionato cinefilo quale sono, beh, non potevo certo farmela mancare. Anders Højgaard, Born with a Broken Heart, a Radio Fausto.

bella questa ballata, è davvero bella, vi dicevo, anche questa città. Se avete modo di visitarla, beh, ve la raccomando perché è davvero molto molto affascinante dal punto di vista anche storico, con il quartiere ebraico, eccetera. E naturalmente nelle vicinanze un altro luogo, beh, che io reputo di fondamentale importanza dal punto di vista anche della storia, anche la più drammatica, ok? Proseguiamo? Radio Fausto, ora c'è Steve Winwood.

Vabbè, insomma, la città di cui vi parlavo appunto era Cracovia, e il film famoso a cui facevo riferimento era niente meno che Schindler's List, capolavoro assoluto di quel grandissimo cineasta che io reputo di gran lunga il più grande di tutti. Vabbè, e quindi insomma girato in gran parte in città e nei suoi immediati dintorni. Davvero, visitate Cracovia, davvero molto molto bella. Vabbè, tra le cose naturalmente anche la Basilica di Santa Maria, molto bella e affascinante. L'unica cosa che mi sono persa, devo dire, che è stato le miniere di Velička. Ecco, quella effettivamente mi è mancata. Ultimo brano! No, solo per il secondo slot, perché poi ce ne sarà un terzo, quindi insomma non ci lasciamo ora. Vediamo se riusciamo a non sforare. Lionel Lewis, Better in Time.

Accidenti, che voce! Leona Lewis ci ha fatto visita oggi a Joe on the Road. Accidenti, però anche che ritardo assolutamente pazzesco. Speriamo che qui la regia ce lo abbuoni. Torniamo comunque tra poco per il nostro ultimo slot. Sempre Giorgio Pongiuluppi, rimanete qui e sintonizzati.

Accidenti, che bravo, che voce! Sam Smith, oggi qui con noi, il nostro episodio del John the Road, ci ha cantato la sua Fire on Fire. Beh, invece ora tuffiamoci in tutte altre atmosfere, e quelle che ci arrivano così dai Caraibi, più precisamente. Beh, lei ora vive in Florida già da qualche decennio, un'esule cubana. Parliamo di Gloria Estefan.

Gloria Estefan, ci siamo ascoltati oggi con la sua bellissima Hoy dal Unwrapped, un album, beh, insomma, un po' di tempo fa, ma sempre davvero molto molto bello ed orecchiabile, quanto questa Bad Day di Daniel Powter.

Vabbè, una brutta giornata, bad day, capitano, beh, io credo che, spero almeno che non sia questo per anche per voi oggi, anzi, tutt'altro. Comunque è bello questo brano di Daniel Potter, con appunto la sua bad day. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo decisamente in chiusura, perché dopo poi mi minacciano ed è meglio di no, e quindi è meglio che vi salutiamo qui con un brano da tutt'altra atmosfera, un brano d'autore. Torniamo in Italia con figlio d'arte Cristiano De André, con le sue Notti di Genova. Ciao raga, alla prossima!

amica che mi perde, adesso abbiamo fatto tardi.

0: But you're just a boy.
1: On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

0: On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica

Ci voleva giusto una magia per tornare di nuovo on the air, anzi, pardon, online, con una nuova puntata del Joe on the Road. Sì, è perché effettivamente è un po' che manchiamo da questi microfoni. Ebbene, di nuovo assieme, per fortuna e finalmente, per una puntata del Joe on the Road. Ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto ok? Dai, un altro appuntamento, un altri 60 minuti assieme, dove naturalmente parliamo un po' di posti, di luoghi, di itinerari interessanti, e nel contempo ci ascoltiamo anche un po' di buona musica, eh? Cosa ne dite? Partiamo subito alla grande con Lee Ryan dai Blue, non so se ve lo ricordate. Turn Your Car Around.

gira la tua macchina, turn your car around. Siamo partiti alla grande, raga, con questo bel brano di Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue. Dice, ma che fine ha fatto? Beh, ragazzi, Lee Ryan, facendo un po' due conti, ha già 41 anni, Si è sposato, vive in Spagna e ha già 3 figli, insomma, ha messo su famiglia. Passiamo a Chivalry. Good Night Moon. There's

Shivery, Good Night Moon, Radio Fausto e naturalmente sempre assieme ragazzi per il John the Road, Giorgio Congiruppi, assieme a voi per altri 52 minuti per l'esattezza. Va bene, allora andiamo avanti, parliamo anche di qualche luogo, che ne dite? Prima però abbiamo Mark Kern con la versione originale di un brano davvero mitico, ripreso poi anni dopo anche dalla grandissima Cher. In sottofondo sentite già Walking in Memphis, Mark Kern, Radio Fausto.

Beh, memorabile questo brano di Mark Horn, Walking in Memphis. Ragazzi, abbiamo parlato fino ad ora nei nostri precedenti appuntamenti del John the Road di mete così sempre all'estero, piuttosto lontane, ma vogliamo menzionare anche qualche bel luogo nella nostra bella penisola. Non so, adesso mi è venuto in mente un posto in particolare nelle

Brano dei Ram, oggi al John the Road con questa Aftermath, molto molto bella. Beh, dicevamo di, vabbè, luoghi ok all'estero molto belli, molto affascinanti, però anche l'Italia, sappiamo tutti, offre dei posti davvero incredibili. Nelle Marche, raga, a due passi proprio, quasi, insomma, qualche chilometro dalle celebri grotte di Frassassi, vi è un posto davvero magico, quasi surreale, il Tempio del Valadier. Dopo ve ne parlo.

Brano davvero magico questo di Eurythmics che siamo andati a ripescare oggi. I saved the world today. Allora, dicevamo di questo luogo davvero surreale, il Tempio del Valadier. Si raggiunge piuttosto facilmente, a pochi chilometri dalle grotte di Frassassi, immerso nella gola della Rossa, cosiddetta. Beh, ragazzi, lasciate giù il vostro mezzo, la vostra motocicletta, la vostra automobile, proprio lungo la strada, una leggera salitella, e scoprirete questa chiesa eretta proprio dentro una enorme, enorme grotta, un'opera architettonica davvero incredibile, ardita. Andate a vedere, magari fate qualche ricerca su internet e capirete di cosa parlo, e poi naturalmente vi consiglio di andarvelo a vedere di persona. Un luogo davvero magico e immerso in una terra altrettanto magica, quella naturalmente delle Marche. Ci lasciamo per qualche attimo e sta terminando qui solo il nostro primo slot. A tra poco!

Sam Smith, Fire on Fire, al nostro John the Road. Allora mi raccomando, raga, andate a vedere, andate a visitare questo luogo davvero incredibile. Io l'ho scoperto da pochi anni, che non è proprio conosciutissimo, eppure davvero una meraviglia, questo Tempio del Valadier. Siamo nelle Marche, già che siete lì, naturalmente non dimenticate i posti come Loreto, Osimo, e poi, vabbè, insomma, la costa, il Conera, eccezionale.

Vabbè, qui mi si è sbloccato un ricordo di quando, insomma, da bambino, assieme ai genitori, mamma, papà, fratelli, eccetera, nella nostra automobilina ci recavamo proprio in quei luoghi di cui vi parlavo prima, la costa romagnola in primis naturalmente, e poi naturalmente anche la costa marchigiana. Davvero una terra magica, le Marche, che davvero offre tanti tanti scorci, uno più bello dell'altro. Allora, un momento flashback, abbiamo ascoltato Aphrodite's Child con It's 5 o'clock, i vari Vangelis, The Mr. Rousseau e quell'altro di cui non ricordo più il nome. Tempi un po' più recenti, questa Sixpence on the Reaser. Bacetto, kiss me.

Sixpence non the richer, l'avevo pronunciato male, chiedo venia. Allora oggi abbiamo ascoltato Kiss Me, dammi un bacetto. Va bene, allora lasciamo le Marche, davvero luoghi incredibili, non vorrei aver offeso nessuno, perché naturalmente ho dimenticato altri luoghi davvero altrettanto belli, Sirolo, Lumano, Fagna, Loreto, Osimo, eccetera, va bene. Una miniera di località e di strade da percorrere.

Ed Sheeran, bella bella questa Shivers, è passato oggi nel nostro quattordicesimo episodio, chiamiamolo così, del nostro Joe on the Road. Benissimo, proseguiamo con un brano però adesso di tutt'altro tenore. Rientriamo in Italia anche con la musica e con un brano, un pezzo davvero molto elegante, molto bello, di Cristiano De André, figlio d'arte naturalmente. E qui ci canta Le notti di Genova.

amica che mi perdi, adesso abbiamo fatto tardi.

grande autore, indubbiamente, Cristiano De André, anche un grande così polistrumentista, che qui ci siamo ascoltati con la sua Notti di Genova. Ma ragazzi, ancora altri 20 minuti, tra poco il nostro terzo slot. A tra poco!

una bella ballata, melodic rock, proprio tipica di quegli anni, degli anni 80. Era Robin Beck con First Time. Hey, Tom Jones.

0: smile.
1: If I should ever leave you, Tom Jones, oggi qui al John the Road, ormai siamo al terzo slot, raga. Vabbè, dai, stiamo andando avanti piuttosto bene, no? Credevo di essere un po' arrugginito, invece, dai, tutto sommato, si va.

Erano i Train oggi qui al John the Road che ci hanno fatto sentire la loro Play That Song, molto bella. Va bene, allora ragazzi, una cosa che vi volevo assolutamente dire, che è partita proprio in questi giorni, la nuova serie, qui mi rivolgo agli amici non solo viaggiatori ma motociclisti in particolare, la nuova serie sulla piattaforma Apple TV, Long Way Home, vi dice niente questa cosa? No, non lo so, vabbè dai. Ewan McGregor e Charlie Borman si cimentano questa volta, e non è la prima volta, in un grande viaggio con le loro motociclette. Due vecchie signore, una moto Guzzi e una BMW. Ragazzi, tutta da vedere questa serie, Apple TV, ricordate, Long Way Home.

I love it, questo brano. Davvero visceralmente, lo amo tantissimo. Roxette da Joyride, ci siamo riascoltati Fading Like a Flower. Allora non perdete queste puntate di questi due ragazzi, due attori, soprattutto Ewan McGregor, davvero molto molto celebre, che si cimenta con questo suo amico e ogni tanto, ogni tot anni, nel viaggiare per il mondo con delle motociclette. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, siamo quasi in finale. Abbiamo Patti Smith in sottofondo con un brano davvero epico, Because the Night. Io, raga, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione. Ci rivedremo, anzi, ci riascolteremo presto.

mancano un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò.

0: fiori nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Ciao, ciao a tutti amici, mi sentite? Mi sentite? Sì, dai, adesso sì, adesso sì. Allora ragazzi, come siamo andati nelle prime due puntate? Cosa, no, apertamente, ditemi cosa ne pensate. Vabbè ragazzi, però perdonatemi perché qualche così imperfezione, qualche inesattezza è dovuto anche al lungo letargo di quasi 30 anni di assenza, di digiuno dai microfoni. Va bene, dai ragazzi, siamo tornati per la terza puntata di Joe on the Road e naturalmente saranno altri 60 minuti di buona musica, me lo auguro, e spero naturalmente che siano di vostro gradimento, ma parleremo anche di luoghi, di località, di viaggi. In particolare oggi voglio parlare di qualche percorso da fare. Vabbè, io adesso mi rivolgo principalmente ai motociclisti, ma nulla vieta che si possa percorrere queste strade poi di cui vi parlerò anche naturalmente su quattro ruote o come volete voi, insomma, come volete voi. Va bene ragazzi, è tutto pronto anche per la nostra nuova puntata. Beh, allora diamo subito spazio alla musica. Oggi partiamo con un brano italiano.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Chissà se Vasco Rossi si ricorda ancora di quella visita che fece. Beh, ragazzi, andiamo indietro nella notte dei tempi. Quella visita che fece a noi di Radio Fausto, appunto N anni fa, non diciamo quanti, dai. Vabbè, gli studi di Radio Fausto, la Radio Fausto on the air, naturalmente, sto parlando. Bene, allora, primo brano per oggi, come nelle favole, Vasco Rossi, è davvero un bellissimo brano per partire. È la volta di Depeche Mode e la loro Enjoy the Silence.

godersi il silenzio. Beh, insomma, è un po' inappropriato, no? Come titolo in questo momento che stiamo trasmettendo buona musica. Quindi dai, per il momento è meglio la musica. Poi certo, in altri invece è meglio il silenzio, no? Stavo ancora ricordando di quella visita del buon Vasco Rossi agli studi di Radio Fausto anni e anni addietro. Perché anche lui allora era un collega, eh?

così serio, So Serious, era Electric Light Orchestra con il suo grandissimo frontman Jeff Lynne. Sì, me lo dicevano quando ero ragazzino, sei così serio. Vabbè, oh ragazzi, ero così. Poi vabbè, però negli anni sono rinsavito. Allora ragazzi, parliamo di quei percorsi di cui vi accennavo prima. Beh, uno molto semplice, molto facile, ragazzi. Siamo in Provenza, in Costa Azzurra, beh, poco più a nord della Costa Azzurra. Percorrete la D6202, arrivate a Entrevue, un villaggio che da solo vale il viaggio.

Era la volta di James Blunt con The Truth. Davvero bella, simpatica questo brano, simpatica questa canzone che ci ha cantato questo ex ufficiale dell'esercito inglese. Va bene, allora siete arrivati a Entrevue, avete scoperto sulla cartina dove si trova, è molto semplice ragazzi. Dopodiché, beh, la strada mica finisce lì, anzi, il bello viene dopo. Ne parliamo dopo Bryan Adams con un grandissimo classico, Heaven.

Beh sì, lo ammetto, sono un super fan, lo sono sempre stato, di Bryan Adams, questo grandissimo rocker canadese, e questa sua musica, pura magia, Heaven, da Reckless, il glorioso album di una trentina e passa di anni fa. Tanta roba, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, di questa strada arriva a Entrevue, naturalmente dovete fermarvi, perché solo a Entrevue è un villaggio che pare uscito dal mondo delle fiabe, davvero pittoresco. Proseguite qualche chilometro, girate a destra e troverete le indicazioni per le Gorges de Dalhousie, le gole del Dalhousie, ragazzi, delle rocce, una strada che serpeggia tra queste gole, delle rocce con i colori che virano dall'ocra al rosso al violaceo, qualcosa davvero di eccezionale. Proseguite per qualche decina di chilometri, alcuni punti sono davvero spettacolari, non potrete non fermarvi a immortalare, fotografare, filmare con tutto quello che avete a disposizione. E poi non è ancora finita, si arriva all'abitato di Guillemesse e questo ve lo dico dopo, dai.

Correva l'anno 1984, era Kool & The Gang con la loro Fresh. Bella, bella. Allora, dove eravamo rimasti? Si arriva a Gilgamesh, questo villaggio praticamente posto sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. E beh, poco prima dell'abitato, girate a destra e percorrete un'altra strada di montagna che vi porta proprio verso est, in direzione Italia, così per intenderci, no? E salite di quota fino a Bewil, e poi ancora, sì, Bewil, e qui ripuntate a sud. E qui un'altra meraviglia nella meraviglia. Le Gorge

grandissimo Phil Collins e la sua You Can't Hurry Love, brano in origine delle Supremes. Allora, vi stavamo dicendo appunto di questo percorso davvero eccezionale ad anello sostanzialmente, ma poi potete anche deviare e prendere per la mitica Route Grande Alpe, la strada alpina che vi farà attraversare tutti i più famosi passi del Tour de France.

Go Gentle, cantava Robbie Williams, vai piano, beh ragazzi, sì, naturalmente andiamo piano, soprattutto quando dai ci godiamo, non so, la nostra moto e facciamo un bel percorso panoramico, guardiamoci un po' attorno, non facciamo gli sbanettoni, dai. Un po' di buon rock and roll anni 80, Rio Speedwagon.

Ma quanta energia dà questa musica? Non per nulla è tra le mie playlist che mi ascolto così nelle lunghe percorrenze, nei lunghi trasferimenti di quando viaggio in moto. Uno stupendo brano che ho ripescato così dalle vecchie mie cassette stereo sete che avevo da qualche parte. E allora è saltata fuori questa Love is Rock di Rio Speedwagon. Non ci spostiamo tanto però negli anni, con la prossima canzone di Rick Ocasek. Chi lo ricorda? Chi lo conosce? Il frontman di quel famosissimo gruppo The Cars, qui però da solo. Emotion in Motion. Beh, titolo più che mai azzeccato. Emozioni in movimento.

Grandissimo pezzo questo di Jackson Browne con la sua These Days. Avanti ancora, sempre negli USA rimaniamo, un brano forse un attimino un po' più leggero, ma sempre di grande raffinatezza. Ragazzi, sempre a Radio Fausto, adesso ho cominciato a dirlo, non smetto più. Lionel Richie, Just For You.

splendido pezzo di Lionel Richie in Just For You, Just For You, solo per te, solo per te. Ragazzi, parlando sempre di viaggi, abbiamo citato del sito che abbiamo noi amici, amici delle due ruote, dei viaggi in moto, si chiama Moto Avventura, ve l'ho enunciato così durante una delle nostre scorse puntate, però potete anche andare a vedere il canale YouTube, quello appunto sempre di Moto Avventura Live si chiama il canale. Beh, siamo sempre noi e non siamo un tour operator, lo dico fino a perdifiato, alcuni ci confondono, dice ma guarda, ma cosa organizzate per il prossima, la prossima estate, dove andate, quanto fate pagare? No, assolutamente, nulla di tutto questo.

Sir Elton John con uno dei suoi grandi capolavori, forse un po' più nascosto degli altri. Questa era Border Song. Allora vi dicevo, venite anche a visitare il canale YouTube Moto Avventura Live, dove appunto farete un po' incetta dei video che abbiamo realizzato fino ad ora, di luoghi, percorsi, gadget che utilizziamo, eccetera. È la volta di Sam Smith.

Era Sam Smith da niente poco di meno, ha registrato questo brano negli Abbey Studios di Londra, i famosi studio dei Beatles, beh, molti di voi li conosceranno. In questo indimenticabile brano di Cyndi Lauper, però poi da lui magnificamente reinterpretato, Time After Time. Altro grande della musica, Steve Winwood, Back in the High Life Again.

Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Steve Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso, settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io, e questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli, viaggi on the road che possiamo compiere, quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

Siamo partiti con una grande carica oppure no, Questi erano Michael Bublé, grande crooner canadese, e il mitico Bryan Adams assieme in questo brano che si intitolava After All, ed era il nostro primo pezzo che ci siamo sparati oggi, come primo brano del nostro John the Road alla settima puntata. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, un brano di tutt'altro tenore. Un po' di anni fa Claudio Baglioni ci cantava La Vita.

0: Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Vabbè, altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna.
1: Come potrei essere?
0: E questa, beh, cambio tutto. Da True Blue

Ma che furore fece questo brano nell'87? La Isla Bonita, tanta roba, ragazzi. Madonna, quindi, dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Rise and Trace.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demis Rousseau, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Ovviamente furono invece fermati in Francia. E beh, lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi vabbè, dopo loro così proseguirono, dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

Dieci momenti che ci hanno cantato il Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato svariate volte. Ragazzi, un viaggio, un paese che consiglio a tutti di visitare, davvero meraviglioso, una grandissima ospitalità e beh, insomma, potrete assaporare anche un po' così di avventura, recandovi in questo luogo. Naturalmente parlo di viaggi via terra, naturalmente anche con l'ausilio di un traghetto, di una comoda nave, e con la vostra moto, ma anche con un'automobile, con una comune automobile. Non è necessario il 4x4, a meno che non abbiate proprio velleità di spingervi così in avventure abbastanza estreme. Beh, anche perché solo così a livello stradale questa nazione potrà regalarvi degli scorci e dei luoghi davvero davvero eccezionali. Dopo magari ne menzioneremo alcuni di essi tra i suoi più caratteristici.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

The Adventure, Send My Heart. Bella questa canzone, eh? Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Mides. Davvero incredibile, qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon, beh, anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John qui assieme a questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, è bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista Rommel.

cambierà, cantava Neffa. E ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Jeff, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, vabbè, tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest-nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Erzard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi il ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tozer per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Jeff, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

Avevamo anche Nek oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, l'abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, eh? Prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo. Beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tozeur.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. Vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. Dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo del film, dei film di Star Wars, e non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Steve Winwood, Higher Love. Allora, dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè. Comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh, ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma non è proprio da tutti, no, perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondule dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, e mi sa che questa sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi, la nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi. Ciao e grazie a tutti. Ciao raga!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e la web radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto, quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio, vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

Siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerza, Redejef, eccetera, ragazzi non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto con una cascatella, davvero molto molto scenografica la cosa. Abbiamo Leona Lewis, Better in Time.

Beh, una grande voce è quella di Leon Lewis, che ci siamo riascoltati oggi, il nostro ottavo appuntamento con il Joe On The Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Beh, quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on my boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione a puntate, non anche sulla Rai, se non ricordo male, Il diario della motocicletta. È la volta di One Direction.

Un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Mind.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: Abbiamo anche ascoltato Lady Gaga oggi con noi in Always Remember Us This Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location, Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Backman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciot e il Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino mal ridotta, però insomma, gli amanti della saga naturalmente non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Fongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. E quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare. My mother.

Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante, Sam Smith, il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on Fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì, ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era una bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto, Moi Lolita, Alizée.

Beh, sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizée con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.

0: gone.
1: Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti. Come, vabbè, intanto l'oasi di Xarghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.